del ufficio del cantore, scosso maraviglioso. Carai, che contarle al mondo che in casa non sia una rosa. O che vino dell'Oriente una nuova mariposa. O che Dio si la